0: Hankai hankai sar harmai hai wabi ya hai wabi ya hai wabi ya hai wabi ya.
1: Oh.